0: Un, os, dos, tres, arriva! Al di air!
1: Le mix de toutes les cultures, 99.1.
2: Go on, go on, go on.